0: Du meinst gerne?
1: Toll.
0: Du meinst?
1: Lass mal gut.
0: Da du an der Witte im Scheiß.
2: Du musst was nur leiden.
1: Toll.
0: Lass ich mich vor.
1: Lass mal gut.
0: Sono certo in tordo alla vento.
1: Ma io non posso sapere.
0: Senta mutanacchia il mese di sigara o...
1: Mi vedo a pisciarsi sapere.
0: Tu non chiami?
1: Tu vai.
0: Tu non?
1: La mia.
0: Tordo alla
2: vento. Tu vai.
1: Tu vai. La mia. Tu vai.
0: Non
1: è che ci sono sempre. Sento molto